Martin in generale, che la musa amava, scrisse una strofa in rima che incitava la truppa in otto versi a darsi per dispersi. Lottava, scrisse, sì, ma non lottava. Lottava, scrisse, sì, ma non lottava. Un tale che di casa stava a Atene, tre bottiglie di vin trincava piene, non era

viveva sul Tirreno. Entrò per sbaglio dentro a un tirrumen. Dopo 600 miglia uscì che era a Marsiglia. Pensò fra sé, mi sa che torno in treno.

0: stuff.
1: Radio Agora od 6 zvečer do 6 zjutraj.
2: Cari cittadini, innanzitutto a questo locale che affettivamente ci ha trattato come veramente come figli dell'ingenuo figlio, noi ringraziamo quali siano le più parole ampie e respiro. A voi!

0: bimba a non restare così sola al sole.
1: Latin lover. Latin lover.